0: Ricordo e Sarandì con Good Old Days su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia nella domenica italiana, che appunto riguarda tutti noi, tra cucina, tradizione, spostamenti e anche tante iniziative, tanti appuntamenti come la Barcolana per esempio, no?
1: Ciao Leti, ciao Max, sono Giusy da Gorizia. Questa domenica mi fate compagnia mentre sto andando a Trieste a vedere la Barcolana, la regata velica, e oggi pomeriggio salirò a visitare l'Amerigo Vespucci attraccato Trieste. Buona domenica a tutti, ciao.
2: Buona domenica.
3: Alessio da Mafalda, Campobasso. Ciao. Questa domenica io invece festeggerò il 50° compleanno assieme a parenti e amici. Kiss kiss a tutti.
2: Auguri.
0: Giusto, facciamo kiss anche kiss gli auguri, dai, dai. Grazie ragazzi, continuate così, anche perché tra tutti voi che state mandando vocali, messaggi di testo, potremmo richiamare appunto a sorpresa un ascoltatore e chiedere che radio ascolta. E se dite ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, parola d'ordine, potreste aggiudicarvi la nostra maglietta.

0: Open Sound Capital Cities, non lo dico perché qua in molti si sono preoccupati, hanno detto, ma
1: sì.
0: Allora mi cadono i capelli perché è il periodo delle castagne.
1: Io vorrei salutare Santi che ci ha mandato una foto della sua testa senza
0: capelli. La sua pelata, come si dice.
1: Esatto, sì, dicendo, scrivendo maledette castagne. Ciao,
0: ragazzi, quello, se avete perso qualche capello è il periodo delle castagne. Tranquilli, passato sto periodo poi torna.
1: Sì, tornano tutti.
0: Va bene, su Radio Kischi, se volete riascoltare una canzone nuova, Giovanotti, Samurai J, Le foglie di te.

0: Africa.
1: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi ti accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP,

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Kiss. La musica più bella.

0: pausa. Forza ragazzi. Come diciamo sempre noi, animo, dai che ce la possiamo fare anche questa domenica alle cioè, ma perché uno è già stanco, no? Vi siete svegliati stanchi magari, siete ancora in fase di sgranchimento. La domenica di Radio Kiss Kiss in diretta nazionale dalla sede di Roma e con Max Laleti, siamo quelli del mattino presto e la domenica invece ci alziamo più comodi alle 9.
1: Mistiamo le vostre cartoline della domenica.
0: Sì, ci raccontiamo, e attenzione, tra una cosa e l'altra, oltre a raccontarci la domenica, reciprocamente, noi potremmo regalarvi la maglia celebrativa di Radio Kiss Kiss dei 50 anni.
1: Allora, che cosa dovete fare? Beh, intanto ascoltarci, questa è la prima cosa, mandarci un bel messaggio e poi a caso verrete estratti, nel senso uno di voi, e dovete rispondere a questa semplicissima...
0: Che cosa accade? Se viene estratto lo chiamiamo, no?
1: Sì, viene chiamato e si deve rispondere a questa semplicissima domanda. Che radio ascolti? E qual è la risposta, Max?
0: La risposta esatta è Radio Kiss Kiss da 50 anni. Dice, ma ne ho 21. È la password.
1: No, quella
0: Radio
1: è la password.
0: Kiss Kiss da 50 anni. Si risponde
1: da
0: così.
1: Da lì vi aggiudicate la maglia celebrativa.
0: Voglio dire, ragazzi, di quelle belle, pesanti, anche adatte per l'inverno, cioè nel senso... bella, cioè, nel senso non è di
1: vari
0: sottili,
1: colori,
0: vari colori, quindi vi arriva direttamente a casa, quindi attenzione, mandate vocali, messaggi di testo e potreste essere richiamati da un momento all'altro anche da noi cartoline d'Italia, così come per tutto il palinsesto. Intanto volevo salutare chi ci racconta della sua domenica in solitaria.
2: Io non farò nulla di particolare, ma credo che la vera bellezza sia proprio questa: i figli in giro, mio marito fuori per
1: in
2: lavoro
1: giro?
2: E io a casa da sola a fare cose di casa, ma da sola, quindi in mio totale relax mentale, e non è poco, ve lo garantisco.
0: Faccio cose di casa, capito?
1: No, ma è bellissimo stare da soli, è fantastico.
3: Buongiorno a tutti, sono Rossella da Statte e mi auguro da sola tantissimi auguri a me, perché io voglio invecchiare per quella che sono, ridendo e scherzando. E voglio avvisare a tutti quelli del 1973 che non siamo vecchi, ma siamo leggermente più lenti. Auguri a tutti quelli che festeggiano il loro compleanno.
0: Ciao! Auguri! Un applauso, bravi ragazzi! E tanti auguri! Vabbè, allora, vi sentiamo ancora. Raccontateci della vostra domenica con un messaggio vocale o di testo a questo numero:
1: 347 490 0042.

0: ragazzi,
1: più.
0: Facciamo allora, a parte facciamo entrare con una scialanza la Leti, che entri la Leti. Eccola qui, entra con saltezza, grazie. È entrata molto bene. Vuoi dire qualcosa?
1: Cosa devo dire?
0: Ci sono le cartoline espresse. Allora, subito in onda, subito mettiamo in onda, ci raccontate la vostra domenica in due battute. Buongiorno. Allora, questo è il numero, lo ricordi?
1: Certo, 347-490-0042.
0: Vai.
2: Ciao Max e la Leti, Fulvio da Pomezia. Vi ascolto tutte le mattine da anni, ormai è imperdibile, anche se la domenica comunque in ritardo perché non andate in onda la mattina presto.
0: Vabbè raga, ci riposiamo.
3: Buongiorno Radio Kiss, io e la mia compagna Arianna stiamo per fare un po' di trekking nella zona di Lecco con destinazione un bel rifugio con i pizzoccheri.
0: Oh, i pizzoccheri sono buoni ragazzi. Allora, cartoline subito in onda, cosa avete da dire? Vai.
4: Buongiorno a tutti. Allora, io stamattina mi sono svegliata alle 6, 7 meno un quarto praticamente, sono uscita di casa a piedi, sono andata a 6 km di distanza per incontrare le mie amiche a far colazione, sono state lì un'ora e mezza e adesso sto tornando a casa.
0: Dai, pronto!
2: Buongiorno Max e la Leti, Fulvio da Torvaianica, stamani portiamo il nostro cagnolino alla selva finalmente con una bella giornata di sole dopo una settimana di pioggia.
0: Forza, forza, vai Giuseppina, buongiorno!
5: Buongiorno!
1: Ciao!
5: Giuseppina. La mia domenica, dedicarmi alla cucina, visto che tutta la settimana, lavorando, non posso.
6: Sono Pasquale, vi chiamo da Casapulla, al vivaio esotica, è un piccolo parco che ho ripreso e sto cercando di creare un'oasi verde.
0: Bello, bello, Casapulla, se ricordo bene, provincia di Caserta, buongiorno.
7: Buongiorno, sono Paolo da Cagliari.
1: Ciao Paolo.
7: Dalla provincia di Cagliari. Buona domenica a tutti.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao.
7: Kiss a tutti.
0: Vai, vai, buongiorno, chi c'è? Guarda qua.
8: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
8: Sono Karen da Trieste, grazie per la vostra compagnia. Io sono nel mio nuovo appartamento da poche settimane, quindi sto un po' riordinando e c'è tanto da fare ovviamente, ma sono felice. Dai, oggi c'è la barcolana, ma l'ho vista tante volte e quindi
0: passi, va bene.
9: Ciao Radio. Ciao. Kiss Kiss, Antonella.
1: Ciao Antonella.
9: Io e mio marito Angelo siamo in direzione Val Dobbiadene per bersi un bol prosecco.
1: Buono.
9: E cosa dobbiamo andare a mangiare, Angelo? È uno spiedo. Dai,
0: ciao, dai, siete quei bel programmini.
1: Spiedo
0: anche il vino, no? In Val Dobbiadene, insomma, vai, godetevela sta domenica.

0: Pareti Castagna a Gogo, qua ci dicono ci sono sagre, feste della castagna un po' in tutta Italia, in zona collinare, montuosa, dappertutto. I borghi italiani sono meravigliosi in questo periodo, offrono tante cose, anche perché c'è l'estate è finita da poco, c'è ancora voglia di fare cose, di divertirsi.
1: Che è vero, c'è tanta ancora voglia.
0: Di stare tra amici. Ecco, e poi, come va? La vostra domenica cosa prevede? Continuate a raccontarcelo, abbiamo ancora un'ora di cartoline d'Italia. E allora, se non l'avete mai fatto, mandate un vocale, questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Dai, che ci fa piacere ascoltare non solo i fidelissimi, ma anche un po' di voci nuove in questa domenica italiana raccontata in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss. Ovviamente tutto poi bagnato, così come se fosse qualcosa da mangiare, da un vino buono e dalla musica. Spumato. Che bella. The Beach Boys.

0: Stavi ballando con Stefania
1: Sei? Sì, no, meravigliosa questa canzone, mamma mia, che bello.
0: Le 11, sono le 11 un minuto di questa domenica 11 d'ottobre. Un saluto da Max Foli
1: e Lalli.
0: Buona domenica a tutti.
1: Buongiorno, ecco. Buona domenica.
0: Puoi salutare la nostra regista?
1: Certo, Roberta, sei per regia.
0: Ciao Roberta, siamo in diretta dalla sede di Roma, sì, di Radio Kiss Kiss, ogni domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno, cartoline d'Italia. Dici, vabbè, e che fate in questo programma? Scusa, me lo spieghi, voglio.
1: Entriamo nelle nelle vostre case, nella vostra vita, nella vostra domenica. Cosa state facendo? Siete viaggianti, riposanti, che ne so, dormienti?
0: Lavoranti pure.
1: Lavoranti.
0: Ecco, questo è il numero per rispondere.
1: 347 490 0042.

0: Sono tornate le Girl Band Cat Hike Animal su Radio Kiss Kiss, ragazzi. Allora voglio salutare Davide da Bologna.
1: Ciao Davide.
0: Dice, ho fatto la scelta saggia, ragazzi. Ho un negozio e un ristorante. La domenica non facevo altro che lavorare. Per fortuna ho trovato una persona di fiducia che lavora bene e che mi permette di riposarmi almeno la domenica.
1: Ma questa è una cosa fondamentale, altrimenti scoppi, non ce la fai.
0: Sì, quando. Stavo pensando, quando tu ti fidi solo di te stesso e poi non deleghi a nessuno, poi diventa tutto più pesante, no?
1: Sì, però è anche sbagliato, perché comunque potresti vedere anche un nuovo modo di lavorare, un nuovo punto di vista. Sei fermo solo su te stesso, sì, capisco, certo, che tu le tue cose te le fai alla perfezione, però magari ti può essere d'aiuto anche a livello di idee, cioè, magari
0: bisogna,
1: sai,
0: staccare. E poi mi piace un po', io non amo le citazioni di solito, però per rispondere al nostro ascoltatore di Bologna, dice, finalmente ho trovato una persona di cui mi fido e più che altro che è bravo quanto sono io e forse anche di più a fare il mio lavoro e riesco a riposare la domenica. E mi viene in mente una citazione che amo molto, quella di Warren Buffett, no? Il celebre imprenditore americano, economista, uno che ha fatto un sacco di soldi, che ha detto pure lui la stessa cosa più o meno: scegli i migliori e lasciali lavorare, perché se scegli persone che non sono all'altezza rischi di dover sempre lavorare lo stesso pur avendo preso le persone. E quello che ho detto anche al nostro editore: hai scelto me, lasciami lavorare, non mi dire le cose, poi vediamo se mi caccia, però intanto io l'ho detto, capito?
1: Bisogna avere coraggio.
0: Ecco, ha avuto coraggio secondo te l'editore?

0: tutto la canzone di Ultimo su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti? La rete che facciamo un'altra raffica veloce. Intanto
1: sì.
0: La citazione di Warren Buffett trova conferma.
2: Ma
0: senti, l'umiltà.
2: Ho sempre detto che tu sei il migliore.
0: Sta ridendo.
2: Ti scherzo a tutti.
0: L'umiltà prima di tutto, la rete, capito? L'umiltà.
1: Sì, tu sei molto umile.
0: No,
1: hai ragione.
0: Ma scherzavo. Tanto aspetto di essere cacciato da un momento all'altro. Allora un po' di raffica veloce, credite. Cartoline espresse su Radio Kiss Kiss. Vai. Chi siete?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Siamo in macchina con i miei due figli Christian e Gabriel e stiamo andando a fare il regalo a mia moglie. Buona giornata a tutti.
0: Oh, non è una cosa facile, non è una cosa facile. Occhio a quello che comprate.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Letizia da Taranto. Buona giornata a me che sto stirando. Ciao, buona domenica a tutti.
1: Ciao.
0: C'è ancora chi stira, hai visto?
1: Io non stiro più.
0: Vabbè.
1: Io e la mia famiglia stiamo andando a Trepidò a mangiare un menù a base di funghi locali.
0: Che buoni.
5: Max, ciao Leti,
1: ciao.
5: Sono Pier da Biella e come ogni domenica sto raggiungendo Carcoforo in Val Sesia, dove c'è la mia mamma con 83 anni. Un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio.
0: Bravo, Pier. Ciao Pier.
6: Ciao Max, ciao la Leti, sono Antonio e
7: Aurora.
6: Siamo in questa Puglia piovosa stamattina.
0: Mannaggia.
6: Due gocce ma continuative, ma non molliamo, siamo già in giro.
1: Non si molla.
6: Ma gironzolare. Kiss a tutti.
0: Più girillina sottile inglese.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max e la Leti. Io in questo momento sono a casa, mi sto cucinando dei fantastici fagiolini. Volete gradire? Ve ne porto un piatto direttamente in studio.
0: No.
8: Sono Giacomo da Bari.
0: Basta con queste cose ricoverati. Basta.
1: Ma smettila, ma non
0: fagiolino.
1: È così.
0: Non ce la posso fare.
9: Ciao Radio Kiss Kiss. Da Massimo
10: e Alessia
9: vi auguriamo una buona domenica e noi siamo alle prese con la raccolta delle castagne.
0: Ah, buone. Bene ragazzi, no, però andiamo su piatti più unti e bisunti. Dai ragazzi.
11: Buongiorno Radio Kiss
12: Kiss. Ciao, buona Alessandra, ci stiamo preparando per andare alla festa della castagna a Rapolla.
11: Provincia di Potenza.
0: Ragazzi, festa della castagna ovunque praticamente.
13: Buongiorno ragazzi, buona domenica.
1: Ciao.
13: Nicoletta da Taranto. Io sveglio alle 7 stamattina, fatto colazione, poi sono andata a messa, poi sono tornata, ho fatto i miei esercizi.
0: Bene, vai.
14: Ciao Max, ciao Leti, sono Daniela dalla provincia di Bologna.
0: Forza Dani, che dici?
14: La mia domenica di oggi è lavorare. Stamattina ho lavorato come scaffalista in Coop dalle 5 alle 8.
0: Bene, bene ragazzi, una lavorata e una riposata, dai, vai.
15: Buongiorno Max, buongiorno Letti, sono Antonio dalla Sardegna.
0: Ciao Tosti.
15: Sto rientrando dalla montagna, fare un giro per controllare il bestiame e le mucche.
0: Anche la Leti, sai, fa queste cose. La Leti fa una lavorata e una riposata. Una lavorata
1: e controllo la mucca che ho di fronte.
0: Certo.
16: Ragazzi, buongiorno e buona domenica. Sono Elsa da Verano. Io sto andando da mia sorella perché oggi è il suo compleanno.
1: Sì.
16: Un bacione a tutti.
1: Ciao. Un bacio.
17: Max, Leti, buongiorno.
1: Ciao.
17: Un kiss kiss a tutti. Io sono un lavorante guidante.
0: Vai.
13: Buongiorno ragazzi, kiss kiss a voi. Ma io mi godo sinceramente quest'ultimo giorno del weekend ancora carica di fantasia. Fantastiche emozioni, visto che per i miei 48 anni mi hanno regalato un emozionantissimo salto in paracadute.
0: Ci ha mandato la foto,
1: che
0: bella,
1: bello, mamma mia, che meraviglia.
0: Ci vuole coraggio, ma
1: sì,
0: complimenti,
1: tanto,
0: dai.
1: Bravo.

0: Chissà te che per scattare le foto più suggestive aspetti le prime luci della sera. Chissà te che guardi tuo figlio di pochi mesi e ti domandi cosa starà pensando di te. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Marrakesh e Guè con Casini su Radio Kiss Kiss.
1: Rispondi e vinci.
0: Ci siamo, allora chiamiamo a sorpresa uno tra voi, vediamo se risponde e se dà la risposta giusta.
2: Vediamo.
0: Chi stiamo chiamando?
2: Federica.
0: Sentiamo,
2: Federica.
0: Sarà impegnata, Federica.
2: Può essere.
0: Allora, intanto andiamo con un altro numero, spiega
2: certo,
0: un po', vai.
2: Allora, adesso però dovete rispondere perché state perdendo un'occasione bellissima, quella di vincere la maglietta di Kiss Kiss celebrativa dei 50 anni. Allora. Quindi mi raccomando, adesso, prossima chiamata, rispondete.
0: Vabbè, non è che hanno pure le cose loro da fare.
2: Ma certo, no? Allora. Immagino, però comunque la maglietta è bellissima, vari colori, è bel, come dice Max, un bellissimo cotone.
0: No, nel senso che è doppia, è spessa.
2: È bellissimo, sei meraviglioso.
0: Allora, aspetta, vabbè. No, non abbiamo più tempo, vi dico, miseria. Ragazzi, dai, proviamo a regalarla dopo, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione, così c'è in questi casi, è finito. E quindi mettiamo una canzone e poi ripeschiamo qualcun altro tra poco, dai.
2: Perfetto.
0: Ce la facciamo, perché i talk sono brevi la domenica. Possiamo parlare poco. Mettiamo Nelly Furtado e ci riproviamo tra poco.

Verstappen al Gran Premio di Formula 1 in corso di svolgimento in quel di Singapore, dietro di lui Leclerc, Antonelli, Norris, Hamilton, gran bagarre dietro il comandante olandese del Gran Premio di Formula 1. Giorgia torna con la nuova, si

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Yes, yes.
3: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le ragazze scatenate oggi si chiamano Cat's Eye, punto di riferimento per le teenager, se non soltanto di tutto il mondo. La nuova si chiama Animal. Quanto sei tifoso, quanto canti l'inno della tua squadra del cuore.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, famiglia Scanferla da Padova.
0: Ciao.
2: Amala, pazza intera amala.
3: Ma vuoi mettere la gioia di quando urli siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò?
0: Perfetto, perfetto.
4: Roma, Roma bella,
0: inno della Roma,
4: cuore di sta città,
0: sulle alte un po',
4: unico grande amore,
0: okay,
4: che tanta e tanta gente ci ha fatto sospirare.
0: Fantastico, grazie, davvero, anche perché dopo pranzo è particolarmente difficile. 347 490 0042, ma di tutte le squadre, non solo di Serie A, la Serie B, la Serie C, la vostra squadra del vostro borgo e via, anche per gli altri sport, pallavolo, basket, quando fate i Carota Boys per Yannick Sinner, o almeno quello che ha fatto fino a questo momento. The Dandy Warhols, qui torniamo a 24 anni fa, 2002.

0: vita. Due ragazze che cantano le loro vulnerabilità in modo così dolce, insieme sono una forza. Ariete con Angelina Mango, questa è Radio Kiss Kiss, che bella vita. Intanto Kimi Antonelli vede una vita bellissima, è arrivato terzo, ha finto Verstappen il Gran Premio di Singapore e gli basterà tra virgolette vincere ad Austin nel Texas il prossimo Gran Premio di Formula 1 per essere campione del mondo. I campioni sono lì fuori, senti come cantano.
1: Napoli, Napoli, Napoli,
0: wow,
1: quei ragazzi della curva B,
0: Nino,
1: wow, wow, Napoli, Napoli, Napoli,
0: entusiasmo,
1: lo striscione dice siamo qui,
0: ieri 3-0,
2: cuore d'esta città,
0: sussurrato,
2: unico grande amore,
0: perfetto,
2: di tante tanta gente che ha fatto innamorare.
0: Apprezzo tantissimo, grazie davvero, nella comitiva della domenica pomeriggio di O2 e il weekend, tra poco facciamo anche la storia della musica.
3: Ma

degli anni 90, ripreso nel 2022 da Topic, Robin Schulz e tutti amici e colleghi tra vocalist e DJ producers. A proposito di storia, 1987, l'anno della nuova consacrazione per gli Aerosmith, dopo il successo dell'originale degli anni 70, Walk This Way, e il rifacimento anche in chiave rap con i Run DMC, ricominciarono a trottare nel mondo della discografia e delle classifiche di tutto il mondo. Quell'estate lì, come vivere in un film, Living in a Movie, Ragdoll.

Ma quanti biopic si potrebbero fare sulla vita di Steven Tyler, qui con i suoi Aerosmith 1987 e Ragdoll. Volata mondiale per Kimi Antonelli, la classifica lo vede a 102 punti di vantaggio su George Russell, il primo match point ad Austin, Texas, tra due domeniche, il 25 ottobre. Per vincere il titolo Kimi deve fare suo il Gran Premio e Russell nono, oppure naturalmente peggio. Staremo a vedere due settimane di grande attesa per il primo match point di un pilota italiano di Formula 1 nell'era moderna che può conquistare il titolo più importante. Siete con Io, Tu e il Weekend, tutte le passioni del fine settimana. Stefano Piccerillo vi parla e si riparte con Elisa.

0: Se vuoi svoltare, organizza un live con i BTS, ma deve esserci un posto molto grande per ospitare il grande pubblico di tutto il mondo che ama il K-pop. Questa è Dynamite. Nella domenica pomeriggio ve la cantate perché lo sport è un gioco.
1: No, vabbè, mo che si sono convertiti, la devo cantare. A te che sei la mia Roma e che non sarai mai sola e che non m'hai lasciato mai me.
0: E con il
1: a te tutta la mia fedeltà.
0: Esatto.
2: Milan, Milan, solo per noi. Forza Milan, kiss, kiss.
0: Ciao.
3: Hola Luca, sono perfetto. Io da Martino la smetto. Fantastico. Sei la squadra del mio cuore.
0: Le family all'ascolto di Radio Kiss Kiss, tra poco scatta anche l'operazione Sto tornando da, ci raccontate un po' il weekend in giro, c'è Sfera e Basta che torna con Lontano.
4: Tu non sai quante volte

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Chi è che imita Stefano Piccirillo nel disco di Sfera e Basta? Ma sai che ieri pomeriggio un ascoltatore mi ha scritto: ma sei tu la voce finale? No, non sono io, quella di Lontano qui su Radio Kiss Kiss. Avete una memoria incredibile, perché c'è un ascoltatore, Mauri, che ricorda un mio annuncio del 1987. Lui era in un bar a Gaeta, posto meraviglioso che saluto, e c'erano live alla radio i Queen che facevano Another One Bites the Dust, e la versione dal vivo era molto più disco. Già il disco dei Queen aveva queste connotazioni dance, però c'era quella versione dal vivo che adesso sto ricordando. Mi hai sbloccato un ricordo. Siete assolutamente dei miti. Questo Io, Tu e il Weekend, Darin, ci porta in tempi decisamente più recenti, estate di 5 anni fa con Can't Stay Away. Table.

0: Kiss a te, che insegni ai tuoi figli a giocare con le cose semplici e a usare la fantasia. Kiss a te, che tieni alla tua forma fisica e gli spuntini sono solo salutari. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: per fare un disco così devi avere delle credenziali e un passato importante. Cioè, se ci fosse stato al posto di Cesare Cremonini un ragazzo e se avesse cantato Paparazzi, probabilmente non lo avremmo suonato tantissimo, perché è un disco quasi sperimentale. Questo dà un ulteriore merito a Cesare Cremonini, che si rimette in gioco. Sai che si è sposata a Giorgia Cardinaletti, la sua ex, e lui ha smesso di seguirla su Instagram. Troppo rispetto o rosicata? Chi lo sa, ma non sono fatti nostri. Tanto gli inni, voi della Squadra del Cuore, continuate a cantarle. Sentite qua.
1: Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.
0: È vero.
1: Il cuore mi batteva, non chiedermi perché.
0: Il coro? Oh, oh, oh. Che bello, a prescindere dalla fede calcistica, devo dire. Questo coro mi ricorda Spallettone, Spalletti per lo scudetto del 2023, insomma. Riportato a Napoli dopo un tot di anni. Jamiroquai, Seven Days in Sunny June, è stata invece del 2005.

Siena Spyro, quanto romanticismo, che bello l'amore dichiarato liberamente, la reciprocità, la bellezza di viaggiare, di ricordare già un fine settimana da parte di quelli che stanno rientrando e ci stanno offrendo delle immagini troppo carine che ti fanno venire voglia. Faccio un salto anch'io, Costiera Amalfitana, Cinque Terre e poi in alto al Sestriere e via in tutta l'Italia che ascolta Radio Kiss Kiss nel fine settimana, la domenica pomeriggio, con un aggiornamento che tira l'altro, ad esempio Lazio sempre avanti con il Monza 2-1, in questo caso Monza che gioca da parecchi minuti in 10 per l'espulsione di Lucchesi, ha segnato Goglicizze. Certo che la vita del telecronista e radiocronista con questi cognomi si fa sempre più difficile. Tra poco un disco nuovo di un vero big della musica italiana, ci arriviamo con i Coldplay, quelli di Everyday.

0: Classici insieme Lorenzo Jovanotti, Samurai J, canzone che nell'originale faceva parte dell'album pubblicato a inizio 2026 nella versione solistica e poi il duetto. E ancora più avvincente un nostro new kiss, si chiama Le foglie di te. Lorenzo, chiamami per fare un duetto. Io parlo, non canto, magari potremmo rifare per l'ennesima volta Io so che ti amerò, che tu hai fatto nella versione testuale parlata quando dicevi io ti lascerò, tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso, le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora, ma non saprai che accoglierti sono stato io, che io voglio fare un duetto con Jovanotti nei sogni. Ovviamente, tornando sul pianeta Terra, abbiamo una necessità, sapere che tempo farà. Ho fatto la rima baciata, al resto ci pensa Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, nuovo impulso instabile da est pronto a raggiungere l'Italia, primi rovesci sul Triveneto. Nella mattinata di domani piogge locali temporali sul medio alto adriatico e sud della Sardegna. Variabile ma asciutto altrove, in giornata tempo che risulterà instabile sulle Marche in Abruzzo e in generale su tutto il meridione, decisamente più stabile e soleggiato al nord e in Toscana. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 25 al centro, tra 18 e 25 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Kiss Kiss. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Kiss Kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss Kiss.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino è...

0: L'elettrico del tuo ex.
1: Ne ho i cassetti
0: pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Dimmelo Stefano, so che ti piace. The Bausa, la nuova, si chiama Lose Myself, perdendo me stesso quando si ascolta musica insieme alla persona amata. Questa la filosofia di questa canzone, che ci porta anche a parlare di una separazione sportiva, un doppio che ha regalato a tutti noi italiani grandissime soddisfazioni, quello composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Si diranno ciao alla fine dell'anno solare 2026, hanno vinto 2 Master 1000, 3 finali Slam, le Davis conquistate in sequenza, giocheranno fino alla fine di questo 2026 perché cambieranno i loro rispettivi partner del doppio. Ma grazie ragazzi, ci avete fatto davvero sognare, continuate a farlo soprattutto nelle ultime settimane di quest'anno in corso. The Calling, 25 anni fa.

in classifica con l'Inter, la vittoria del Bologna a Lecce, ma abbiamo ascoltato le vostre stupende voci, la comitiva della domenica pomeriggio di O2 il weekend, con le vacanze che durano due giorni, con la casa da riassettare, con dediche, auguri, con compleanni, insomma, ritrovarci dal dopo pranzo fino all'orario dell'aperitivo, un classico per tutte le passioni del fine settimana, dalle 15 alle 18 sabato e domenica, grazie al maestro Andrea Cimmino in regia. La storia del 1983, gruppo sì, gruppo Yes, esaustivo il nome della band con la canzone intitolata One of a Lonely Heart. Kiss Kiss.

0: Yes, Owner of a Lonely Heart. Ci colleghiamo con la nostra redazione giornalistica Le Ultime dall'Italia e dal mondo con la voce di Marileda.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Papa Leone XIV sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone, lo ha annunciato dopo l'Angelus, spiegando che è stato individuato in una fase molto iniziale ed è ben localizzato. Seguendo il loro consiglio ho deciso di operarmi per toglierlo, ha detto riferendosi ai medici. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni indica una settimana di ricovero dopo l'intervento. Messaggi di vicinanza da Mattarella e Meloni, confermata la visita in Perù a novembre. 12 morti e oltre 300 feriti nell'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh, secondo l'autorità saudita per l'aviazione civile. La coalizione guidata dall'Arabia Saudita attribuisce i raid agli Houthi, che oggi hanno minacciato nuovi attacchi contro gli aeroporti sauditi. Nel pomeriggio i giornalisti dell'agenzia France Press hanno udito un'altra esplosione nel centro della capitale. La causa non è stata chiarita. Trump ha detto che gli Stati Uniti potrebbero unirsi ai raid sauditi contro i ribelli yemeniti. E sempre Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina con effetto immediato, sostenendo che entrambe le parti avrebbero accettato. Secondo il giornalista Barak Ravid, che ha parlato con Zelensky, il presidente ucraino ha detto che l'annuncio è stato una novità per lui. Se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà, sono le parole riportate da Ravid. Zelensky chiede anche quando inizierà il cessate il fuoco. Alla richiesta di nuove elezioni avanzata da Trump, aveva risposto: spetta agli ucraini scegliere il proprio leader. Secondo l'ANMIL, dall'inizio dell'anno sono morti 701 lavoratori, contando anche gli incidenti nel tragitto tra casa e lavoro. Nella giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, l'associazione chiede il reato autonomo di omicidio sul lavoro e una procura nazionale specializzata. Le celebrazioni si svolgono a Longarone. Per Mattarella è un dovere intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso prevenzione e formazione. La cronaca: la procura di Torre Annunziata indaga sulla morte di Greta Starita, di 33 anni, incinta al settimo mese della bambina che portava in grembo. La donna è morta ieri all'ospedale di San Leonardo di Castellammare di Stabia. Secondo i familiari, dopo un primo accesso per forti dolori, sarebbe stata dimessa. Tornata a casa, avrebbe perso conoscenza, sarebbe stata riportata d'urgenza nello stesso ospedale. Gli accertamenti devono chiarire le cause dei decessi e la sequenza degli eventi. In chiusura allo sport, Formula 1, Max Verstappen vince per la prima volta il Gran Premio di Singapore davanti a Charles Leclerc e Andrea Chimi Antonelli. Il pilota italiano Mercedes porta a 102 punti il vantaggio su Russell, nono al traguardo. Nel prossimo Gran Premio ad Austin, Antonelli avrà la prima possibilità di conquistare il titolo mondiale. Il calcio Serie A: la Lazio batte il Monza 3-1, raggiunge l'Inter in testa alla classifica, 16 punti. Per i biancocelesti segnano Tavares, Isaksen e Pinamonti. Per il Monza rimasto a 4 punti va segno Guglic. Finisce 0-0 Como Roma, con i giallorossi in 10 nella ripresa per l'espulsione di Malen. Ed era questa l'ultima notizia da Marileda Maggi. Kiss kiss a tutti.
3: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
4: Yo, everybody.
3: Il programma in cui la musica è la risposta.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi ti accompagneranno il weekend. Formula 1.

0: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Kiss, kiss. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
1: Kiss, kiss.
5: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Yes, yes.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Yes, yes.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss Kiss.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
9: Incredibile, ma Evo!
0: Kiss Kiss.
10: Ma stasera con i porti ti vedo appena.

0: Fatti che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Len, voglia di fare casa.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
0: Kiss Kiss.
3: Ciao ciao. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao ciao.
0: La musica più bella. La musica.

Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.